0: Biblioteca.
1: 10:30.
2: Radio Fiume. Notiziario.
1: Buongiorno da Gianfranco Mixa e benvenuti al programma italiano di Radio Fiume. Apriamo con la pagina degli esteri. Terza notte consecutiva di raid ucraini sul territorio russo, presi di mira centri logistici e depositi commerciali e si registrano incendi da Krasnodar fino al Dagestan. Tragico il bilancio proprio nel territorio di Krasnodar, dove la caduta dei rottami di un velivolo ha colpito un asilo, provocando la morte di due bambini e il ferimento di altre 7 persone. Dalla sfera locale, prime notizie confortanti per la rete idrica di Fiume. La pioggia caduta durante il fine settimana ha portato una prima boccata d'ossigeno all'approvvigionamento della città. Il segnale più incoraggiante arriva proprio da Svir, dove è tornato a vedersi il trabocco naturale che versa l'acqua in eccesso nel fiume Neo. I tecnici, tuttavia, invitano alla cautela. Per capire la reale portata del recupero delle riserve, serviranno ancora alcuni giorni. Sempre dalla sfera locale, problemi di efficienza per il nuovo impianto di smistamento dei rifiuti di Fiume a Mihaceva Draga. Ben l'81% del materiale conferito nei cassonetti gialli per plastica e metalli risulta impossibile da riciclare a causa della scorretta separazione da parte dei cittadini. Al termine della selezione rimane così il 26% di scarti, ben 1500 tonnellate annue di rifiuti inutilizzabili che finiscono direttamente in discarica. Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 29 gradi dopo una minima notturna di 23, umidità relativa al 37% in un quadro di alta pressione atmosferica. Sul Quarnero, giornate in prevalenza serena o poco nuvolosa con un aumento della copertura in serata e nella notte. Soffia la bora da debole a moderata che in serata lascerà spazio allo scirocco. Il mare si presenta poco mosso, mentre le massime lungo la costa toccheranno i 30 e i 33 gradi. In Gorski Kotar si attesteranno tra 26 e 30 gradi. Passiamo allo sport con il calcio. Nel quarto turno di campionato il Rijeka conquista il primo derby della stagione superando per 3-2 l'Istra a Rujevica. Una vittoria utile per la classifica e per il morale in vista del ritorno di Conference League contro il Midtjylland in programma questo giovedì. Vediamo ora la prima giornata di Serie A che si è svolta ieri nel segno delle grandi. Il Milan passa a Torino per 2-1, la Juventus piega di misura il Frosinone per 1-0, mentre l'Atalanta supera 2-1 il Sassuolo. In coda, importante blitz del Lecce a Venezia per 2-0. Stasera i posticipi, Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. In chiusura l'almanacco del giorno, è lunedì 24 agosto, a Fiume il sole è sorto alle 6:13 e tramonterà alle 19:55. Oggi ricorre la giornata internazionale della musica strana, Strange Music Day, creata per incoraggiare l'ascolto e la scoperta di generi musicali insoliti e fuori dagli schemi. Inoltre ricordiamo che il 24 agosto del 79 d.C. si verificò la storica e devastante eruzione del Vesuvio che sommerse di ceneri le città di Pompei, Ercolano e Stabia. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Da domani alle stazioni di servizio nuovi rincari per i carburanti. La benzina aumenta di 3 centesimi salendo a 1,66 € al litro, mentre l'euro diesel registra un balzo di 6 centesimi attestandosi a 1,85 €. Il gasolio blu sale a 1,32 €. Parliamo di carovita. È Zara la città con il paniere di spesa più caro della Croazia. Secondo gli ultimi rilevamenti, nella città dalmata una famiglia spende in media quasi 500 €, circa 18 € in più rispetto alla media nazionale, superando persino Zagabria, ferma a 496 €. Valori superiori alla media anche nella nostra regione e a Fiume, dove la spesa essenziale si attesta attorno ai 490 €, circa 10 € in più rispetto alla media. L'area più economica del paese si conferma invece quella di Sissak e della Moslavina, dove lo stesso paniere base si ferma a 462 €. Intanto arrivano buone notizie per i pensionati in Croazia. Sentiamo maggiori dettagli da Italo Banco.
2: Pensioni in aumento del 5,38% a partire da luglio in Croazia. L'adeguamento semestrale porterà l'assegno medio a circa 749 €, con un incremento di oltre 38 € al mese. Il primo pagamento con gli importi rivalutati è previsto a settembre e comprenderà anche gli arretrati di luglio.
0: Aggiungiamo che per tale motivo l'accredito di settembre sarà superiore di circa 76 € rispetto a quello di agosto. L'aumento dovrà ora essere formalmente confermato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Croato per l'assicurazione pensionistica. Voltiamo pagina con gli esteri. I vertici europei si sono riuniti a Kiev per la cosiddetta coalizione dei volenterosi, proprio mentre la capitale celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza sotto una nuova ondata di attacchi russi. Sul tavolo il coordinamento degli aiuti e le contromisure strategiche, mentre la Commissione europea ha approvato oltre 6 miliardi di euro destinati all'acquisto di sistemi di difesa antiaerea e munizioni. Ascoltiamo ora Isabel Vidaic con la cronaca regionale.
3: Un bambino austriaco di 4 anni è finito in terapia intensiva dopo essere stato morso da una vipera in un campeggio in Istria. Il piccolo aveva spostato una pietra quando il serpente lo ha morso. È stato trasportato al centro clinico ospedaliero di Fiume, dove ha ricevuto l'antidoto. Ora è fuori pericolo.
0: Aggiungiamo che in Croazia dall'inizio dell'anno ai primi di luglio sono stati registrati 14 casi di morso di serpente. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 27. E noi terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume si registravano 30 gradi. Sul Quarnero tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con un graduale aumento della nuvolosità prevista tra la serata e la notte. Soffia la bora da debole a moderata, in rotazione a scirocco con il passare delle ore. Le massime toccheranno i 33 gradi. L'informazione italiana per il momento si ferma qui. Prossimo appuntamento con il radiogiornale delle ore 16.

0: Sono le 16 esatte.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Buongiorno da Gianfranco Mix e benvenuti al programma italiano di Radio Fiume. In apertura l'economia con una nuova stangata per gli automobilisti. Da domani scattano i rincari sui carburanti. La benzina aumenta di 3 centesimi salendo a 1,76 euro al litro, mentre l'euro diesel registra un balzo di 6 centesimi attestandosi a 1,86 euro. Il gasolio blu sale a 1,32 euro. Parliamo ora di carovita. È Zara la città con il paniere di spesa più caro della Croazia. Secondo gli ultimi rilevamenti, nella città dalmata una famiglia spende in media quasi 500 euro, circa 18 euro in più rispetto alla media nazionale, superando persino Zagabria, ferma a 496 euro. Valori superiori alla media anche nella nostra regione e a Fiume, dove la spesa essenziale si attesta attorno ai 490 euro, circa 10 euro in più rispetto alla media. L'area più economica del paese si conferma invece quella di Sissak e della Moslavina, dove lo stesso paniere base si ferma a 462 euro. Intanto arrivano buone notizie per i pensionati in Croazia. Scatta un adeguamento delle pensioni del 5,38%, calcolato a partire dal 1 luglio. L'incremento porterà l'assegno medio a circa 749 euro, con un aumento di oltre 38 euro al mese. Il primo accredito con i nuovi importi è previsto a settembre e comprenderà anche gli arretrati di luglio. Per questo motivo il versamento del prossimo mese sarà superiore di circa 76 euro rispetto a quello di agosto. L'adeguamento attende ora soltanto la formalizzazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Croato per l'assicurazione pensionistica. Parliamo di ambiente. Scade domani il bando per la rimozione di una parte dei rifiuti abusivi a Gospic. L'appalto riguarda però solo il 10% del totale. Oltre 34.000 tonnellate di materiale pericoloso restano ancora sepolte nel terreno. Passiamo alla pagina degli esteri con il punto sui principali fatti nel servizio di Italo Banco.
2: La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il vertice, presieduto da Francia e Regno Unito, punta a riaffermare il sostegno al paese e a discutere nuove misure di pressione sulla Russia. Tra i leader presenti, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha ribadito il sostegno incondizionato dell'Unione europea all'Ucraina. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha invece annunciato l'approvazione di 6 miliardi e 100 milioni di euro per sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar. Da Regno Unito e Francia l'ok a Kiev per produrre missili Storm Shadow. Intanto, terza notte consecutiva di raid con droni ucraini contro centri logistici e depositi commerciali sul territorio russo, con incendi segnalati dal Krasnodar al Dagestan. Tragico il bilancio nel territorio di Krasnodar, dove la caduta dei rottami di un drone su un asilo ha provocato la morte di 2 bambini e il ferimento di altri 7. Nuova e pesante escalation nei rapporti tra Stati Uniti e Canada sul fronte dei dazi commerciali. Da Ottawa arrivano reazioni durissime contro le barriere imposte da Washington, definite dalle autorità canadesi come una vera e propria guerra commerciale. Il governo canadese ha inoltre confermato l'imminente introduzione di contromisure economiche.
1: Notizie locali.
0: Apriamo la pagina locale con una buona notizia per la rete idrica fiumana. Le piogge del fine settimana hanno portato una prima boccata d'ossigeno all'approvvigionamento. Alla sorgente di Svir è tornato visibile il trabocco naturale dell'acqua in eccesso verso l'Eneo. Da oggi vengono quindi ufficialmente revocate le misure di risparmio delle risorse idriche. Il direttore della VIC, Damir Togugnaz, raccomanda comunque cautela e un uso razionale dell'acqua. Problemi di efficienza per il nuovo impianto di smistamento dei rifiuti di Fiume a Mihaceva Draga. Ben l'81% del materiale conferito nei cassonetti gialli per plastica e metalli risulta impossibile da riciclare a causa della scorretta separazione da parte dei cittadini. Al termine della selezione rimane così il 26% di scarti, ben 1.500 tonnellate annue di rifiuti inutilizzabili che finiscono direttamente in discarica. Ascoltiamo ora Isabel Vidaic con la cronaca regionale.
3: Un bambino austriaco di 4 anni è finito in terapia intensiva dopo essere stato morso da una vipera in un campeggio in Istria. Il piccolo aveva spostato una pietra quando il serpente lo ha morso. È stato trasportato al centro clinico ospedaliero di Fiume dove ha ricevuto l'antidoto. Ora è fuori pericolo.
0: Aggiungiamo che in Croazia dall'inizio dell'anno ai primi di luglio sono stati registrati 14 casi di morso di serpente. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 27.
1: Lo sport.
0: Calcio. Nel quarto turno di campionato il Rijeka conquista il primo derby della stagione superando per 3-2 l'Istra a Rujevica. Una vittoria utile per la classifica e per il morale in vista del ritorno di Conference League contro il Midtjylland in programma questo giovedì. Vediamo ora la prima giornata di Serie A che si è svolta ieri nel segno delle grandi. Il Milan passa a Torino per 2-1, la Juventus piega di misura il Frosinone per 1-0, mentre l'Atalanta supera 2-1 il Sassuolo. In coda, importante blitz del Lecce a Venezia per 2-0. Stasera i posticipi Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero tempo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, con un graduale aumento della nuvolosità previsto tra la serata e la notte. Soffia la bora, da debole a moderata, in rotazione a scirocco con il passare delle ore. Le massime toccheranno i 33 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 31 gradi con umidità relativa al 30% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani tempo variabile con nubi irregolari, piogge e temporali che potranno risultare di forte intensità, specialmente a metà giornata. Non si escludono locali colpi di vento e mareggiate. Dalla serata è previsto un miglioramento con ampie schiarite. Venti da debole a moderati di scirocco con rinforzi locali in rotazione a bora e venti da nord a fine giornata. Mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime saranno comprese tra i 25 e i 28 gradi lungo la costa e tra i 22 e i 24 nel Gorski Kotar. E noi concludiamo qui la prima edizione settimanale del giornale radio realizzata in regia da Ivan Saftic. L'informazione in lingua italiana torna puntuale domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.